0: California.
1: Area Dance 90 live nella tua discoteca con DJ.

0: Radio Fort.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioforte.it.
1: Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance, i migliori successi house, mixati da DJ Fidarello.

Perdona, báilame el ritmo de esta canción.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: L'ora esatta di Radio Formia.
3: Sono le 6 in punto.

siete all'ascolto di Radio Formia 102 94 400 91 750 88 400 96 700 MHz. Sono trascorsi 6 minuti dalle ore 6, tra poco andremo in onda l'appuntamento con l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti. Intanto un buon ascolto alle nostre frequenze.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Sono le 6:10.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Perde il controllo dell'auto e finisce contro una pensilina di una fermata degli autobus urbani. È accaduto a Gaeta in Viale America. L'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per mettere in sicurezza il veicolo e successivamente la pensilina rimasta danneggiata dopo l'impatto. L'uomo che era alla guida del mezzo è risultato fortunatamente illeso, soltanto alcune contusioni. È intervenuto anche il personale sanitario del 118 per verificare le condizioni della anziano conducente della vettura che, come già detto, non ha subito traumi. Probabilmente l'auto è sfuggita al suo controllo finendo contro una pensilina. Per fortuna non c'erano persone in attesa dei bus. I carabinieri della stazione di Latina Scalo hanno eseguito un decreto di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare con conseguente carcerazione emesso dal Tribunale di Latina nei confronti di una donna di 50 anni residente nel capoluogo pontino, già nota alle forze di polizia. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla condotta tenuta dalla donna durante il periodo di detenzione, documentata alla polizia giudiziaria e sottoposta al vaglio della competente autorità giudiziaria. La cinquantenne era agli arresti domiciliari dallo scorso mese di giugno, dovendo espiare la pena di un anno, un mese e 28 giorni di reclusione perché condannata per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, reato commesso nel 2018 nel territorio di Fondi. Non posso tornare in Brasile, lì la mia vita sarebbe in pericolo. Si è difeso così, parlando in portoghese, Kefson Felipe da Cruz Oliveira, il 22enne arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri a Scauri, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale. Il giovane è comparso davanti al presidente della quarta sezione della Corte d'Appello di Roma, Aldo Morgigni, per l'interrogatorio di convalida. Le autorità brasiliane lo ritengono coinvolto in un gruppo di narcotrafficanti legato al Comando Vermelho, estremamente pericoloso. Da Cruz Oliveira ha respinto le accuse spiegando di essere arrivato nel sud pontino 4 mesi fa per raggiungere la madre e sottrarsi, secondo il suo racconto, alle minacce di morte ricevute in patria. Il suo difensore, l'avvocato Pasquale Di Gabriele, si è opposto alla estradizione richiesta dal Brasile, sostenendo che il rimpatrio esporrebbe il giovane ad un grave rischio per la sua incolumità. L'istanza sarà discussa nell'udienza del prossimo 15 ottobre. La difesa del brasiliano punta agli arresti domiciliari nell'abitazione di Scauri, dove vive la madre. Davanti al giudice, il 22enne ha raccontato di aver ritrovato in Italia una vita tranquilla, di aver iniziato a lavorare in un autolavaggio. Le sue dichiarazioni, i documenti depositati dalla difesa, saranno valutati nel procedimento sulla estradizione. La risistemazione della spiaggetta del porticciolo romano di Gianola con il distrutturamento di un muro romano appartenente alla peschiera della villa di Mamurra, l'inaugurazione di una nuova passerella di accesso in legno con la possibilità anche per coloro che hanno difficoltà di deambulazione di arrivare fino in fondo al braccio sinistro del porticciolo romano. Sono le nuove opere presentate a Gianola per i 22 anni dalla nascita del Parco Rivia di Ulisse. È stato anche il momento per il presidente Massimo Giovanchelli ed il direttore dell'ente Parco Refini per fare il punto sui prossimi obiettivi, insieme all'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo, al soprintendente Alessio Betori e al sindaco di Formia Gianluca Taddeo. In arrivo c'è la realizzazione di playground, un'area giochi e fitness che sorgerà nel quartiere di Gianola tramite i fondi del parco, dove era collocato il centro vaccinale. La vera sorpresa è la concretizzazione della nuova campagna di esplorazione archeologica subacquea, già annunciata a chiusura degli scavi della chiesetta medievale nell'area della villa di Mamurra. Quest'estate abbiamo superato nei nostri eventi, ha affermato il presidente dell'ente parco, Massimo Giovanchelli, le 10.000 presenze tra le attività a terra e quelle in mare. Abbiamo organizzato 54 eventi in 60 giorni per una spesa documentata e trasparente di poco più di 26.000 euro. È la testimonianza che quando la regione dà a questo parco un dito, noi costruiamo tutta la mano. L'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo ha aggiunto: oggi abbiamo tagliato il nastro di una passerella che ci consegna una accessibilità in un luogo meraviglioso, quindi da un lato tuteliamo e dall'altro valorizziamo e promuoviamo. Per il sovrintendente Betori il rinvenimento della peschiera è stato inatteso ed ha completato i dati finora disponibili, che andrà adeguatamente valorizzato al termine di un intervento di restauro. Si completa al lato sud il quadro di questa grande villa romana, che era contenuta tra due insenature che erano utilizzate come si usava nell'antichità, quando c'è il concetto della utilitas necessaria degli impianti produttivi. Il sovrintendente Betori spera di poter valorizzare presto anche le antichità che sono sotto il livello del mare o quelle sulla linea di costa che al momento non sono visitabili. Ha espresso soddisfazione ed auspici per l'anniversario del Parco di Via di Ulisse anche il sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Il congresso regionale di Forza Italia ha eletto per acclamazione Claudio Fazzone segretario regionale di Forza Italia Lazio. La provincia di Latina era presente in massa con i suoi amministratori e con tutti i quadri dirigenti. In una nota, il coordinatore provinciale di Forza Italia di Latina, Giuseppe Di Rubbo, sottolinea che grazie a Claudio Fazzone il partito continua a crescere nelle province e nel Lazio, all'insegna dei valori di quello spirito di appartenenza che da sempre ha trasmesso. Abbiamo di fronte tante sfide, ha aggiunto il segretario provinciale Di Rubbo, non solo sotto il profilo elettorale che porteremo avanti nell'interesse dei nostri cittadini. Con questo congresso, Forza Italia ha compiuto un nuovo passo verso il futuro all'insegna della libertà e della democrazia. Una nuova rotonda per collegare Minturno a Santi Cosme e Damiano. I lavori partiranno nella prima decade di ottobre all'incrocio tra la strada provinciale Porto Galeo e l'altra strada provinciale lungo torrente Ausente. La rotatoria sarà collegata al nuovo ponte in completamento per accordare Castelforte, Santi Cosme e Damiano e Minturno. Sarà collegata al nuovo ponte su torrente Ausente, ormai nelle fasi finali. La provincia di Latina accelera sulla messa in sicurezza della viabilità nel sud pontino. Sono stati consegnati alla ditta affidataria nell'ambito dell'accordo quadro di M101 i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria. Il progetto è stato approvato il 16 settembre 2026 e, come già detto, l'avvio delle lavorazioni è previsto nella prima decade di ottobre. Oggi a Gaeta, in viale Battaglione degli Alpini, si conclude l'appuntamento con le strade del gusto e dell'inclusione. Un evento che unisce la tradizione enogastronomica del territorio laziale ad un autentico e profondo messaggio di solidarietà, autonomia ed inclusione sociale. Una iniziativa promossa dalla Regione Lazio, dall'Arsial, dagli Istituti Uniti del Lazio e dal Lazio Crea. Dalle 17 alle 22 la fiera enogastronomica lungo il viale, che ospita 16 stand di produttori e realtà locali. Quindi alle 17 di nota in nota, un viaggio nel pop swing degli anni 50 fino ad oggi con il Joker Acoustic Duo. Alle 19 melodie senza tempo, l'anima di Napoli, musica con Fabrizio Mandara. Visitatori inoltre potranno assistere a performance artistiche dal vivo, emozioni su table, la live painting con Maurizio Monaco, la fiera in un tratto, live drawing con Mario Magnatti, l'arte prende vita con Cristiano Quagliozzi, oltre la forma con Milena Scardino, meraviglia tra fuoco e cielo, con trampoli e danza con il fuoco a cura di Lilith. La rete comprende l'IPD, Associazione Italiana Persone Down, Sud Pontino, Libero Autismo, Fondazione Don Cosimino Fronzuto e Cooperativa Sociale La Fonte. Un progetto che nasce dalla collaborazione solida tra importanti realtà del terzo settore locale che hanno scelto di unire risorse e competenze per costruire un futuro più inclusivo. Oggi si conclude nell'area del porticciolo Caposele la tre giorni degustando Lazio a tavola. Alle 10:30 l'apertura della fiera mercato, alle 11 la merenda del contadino frittate con prodotti dell'orto. La fiera resterà aperta dalle 11 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 21:30. Nei giorni scorsi si sono tenuti anche importanti convegni presso il Circolo Nautico Caposele. Appuntamento con la musica questa sera alle 20:30 presso l'arena del Molo Caposele a Formia, su iniziativa della parrocchia Resurrezione Nostro Signore Gesù Cristo di Gianola, si terrà il musical Coco.
4: Radio Formia informa. Sport!
3: Oggi si disputa la quarta giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, queste le gare in programma: Arcia Alatri, Ferentino, Lupa Frascati, Monte San Giovanni Campano, Roma City, Lodigiani, Vissezze, Romulea, Gaeta, Città di Formia, Real San Basilio, Cassino Pomezia, Roccasecca, Salaria e Terracina, Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto e augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Il prossimo appuntamento con l'informazione Radio Formia è previsto alle 7.50. Sono trascorsi 20 minuti dalle ore 6. Tra poco andrà in onda Buongiorno in Musica in compagnia di Eugenio Centola.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Le ragazze ci sorridono.

abbiamo iniziato alla grande con un valzer White Shout, valzer numero 2 di Dmitri Stokovic, Riccardo Celli, Royal Orchestra. Brano che apriva questa mattina Radio Formia, l'appuntamento con Buongiorno in Musica per questa ultima domenica di settembre 2026, 27° giorno, la chiesa ricorda San Vincenzo De Paoli, sacerdote San Caio. Il sole sorgerà alle 7:14, tramonterà alle 19:14, mentre la luna calante si leverà alle 19:14, calerà domani mattina alle 8:04. Diamo gli auguri a Paolo Brosio, che compie 70 anni giornalista e scrittore, a Giovanotti, che compie 60 anni cantante, rapper e disc jockey, a Francesco Dotti, che compie 50 anni ex calciatore. Guarda qualche data da ricordare: nel 2008 Zhang Zhigan è il primo astronauta cinese ad effettuare una passeggiata spaziale all'esterno della navicella. Oggi è anche la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Invece i pensieri di questa mattina sono: settembre inclemente, poco vino o niente. Quando cominci a vendemmiare, tutti vengono a salutare. L'amore è una malattia dalla quale nessuno vuol guarire. Molte ghiande a settembre, molta neve a dicembre. Uova e giuramenti si rompono facilmente. Al bambin che non ha i denti, freddo fa di tutti i tempi. Dopo i confetti si vedono i difetti. Nei mesi errati non ti sedere nei prati. La guerra viene da due parole, mio e tuo, e nessuno ne gode. Chi fa da sé fa per tre. Donne e fuoco, toccali poco. Roba della fortuna dura poco. Settembre amico, apre mandorle il fico. Se un amore è felice, ogni gesto lo dice. Chi vuol raccogliere, badi a concimare. Ed infine, ogni matrimonio ha il suo demonio. Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Buon fine mese quasi, l'altro mese sta andando via. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci permette di accendere la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come Zedeca di Gustavo. Tra di miei compagnie sino alle 9 circa. Siamo in diretta per eventuale richiesta musicale 0771 21 189.

Ricordo dell'anno 1978. Kate Bush con Wuthering Heights. Alla Deformo Giorno in Musica, sono le 6.41, ben alzati tutti voi, una felice e serena domenica. L'export italiano resiste e cambia geografia. Nella geografia degli scambi commerciali il mondo cambia rotta. Nei primi sei mesi del 2026 il 90% della crescita dell'export mondiale è stato generato dall'Asia, mentre il contributo dell'Europa è risultato sostanzialmente nullo. L'Italia resiste ma con un export più concentrato, mostra una significativa capacità di tenuta. Nel 2025 le esportazioni italiane sono cresciute del 13,3%, ma l'incremento è stato sostenuto soprattutto da pochi mercati e comparti. È il quadro delineato al Centro Studi di Confindustria con il rapporto Expo Italiano, infrastrutture e nuove rotte. Hey.

Paolo e Paola con questo brano degli anni 60, il brano si chiama Ehi Paola. Noi siamo giunti alle 6.45, una manciata di secondi, stiamo per salutare la signora Tina da Gaeta. Diamo la buona domenica alla signora Enza da Gaeta, Enza di Formia. Andiamo a salutare e dare la buona domenica e buon riposo all'amico Mauro Amendola, una felice e sia domenica all'amico Mauro De Luca, un caro saluto all'amico Nicola, spero che stamattina ci ascolta sempre ben volentieri. Vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Natalia di Fomo di Vellavanga. Salutiamo la signora Teresa da Tuffo di Minturno insieme alla nipotina Sandra, una felice e sia domenica alla signora Cia di Formia col marito Giuliano. L'inflazione ad agosto in Italia sale al 3,3%. Nel mese di agosto l'inflazione in Italia è salita dal 3,3% al 2,9% di luglio, sostenuta dall'andamento dei prezzi dei beni energetici, in aumento del più 11,% e a più 17,1%. Lo afferma l'Istat confermando le stime preliminari. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi registra una variazione dello 0,5% su base mensile. I dati definitivi dell'inflazione d'agosto presi dall'Istat, ha spiegato Elettricità Futura, conferma che l'elettricità, con un progresso nullo rispetto a luglio per il mercato tutelato e contenuto dell'1,4% per quanto riguarda il libero mercato, ha limitato l'impatto sui prezzi della crisi di Hormuz meglio degli altri comparti nel settore energetico, come ad esempio gli idrocarburi. Un buon ascolto con le nostre frequenze.

una delle tante belle proposte musicali incise da Fred Buongusto. Il brano si chiama Pietra su Pietra, 1977. Poi un'altra bella proposta di Fio di Capri, un grande ricordo, un amore, un grande amore e niente più. Abbiamo salutato la signoratina da Gaeta. Abbiamo dato la buona domenica alla signora Enza De Gaeta, scienza di Formia. Abbiamo salutato e dato la buona domenica e buon riposo amico Mauro Mendola. Una felice e serena domenica all'amico Mauro De Luca. Un caro saluto all'amico Nicola. Il felice stamattina si ascolta sempre ben volentieri. Abbiamo salutato la signora Natalia di Fomo di Via Lavanga. Buona domenica alla signora Teresa Tuffo di Minturno con la nipotina Sandra. Una felice domenica alla signora Anna che ci ha chiamato poc'anzi. Italiani, formiche avversarie al rischio nelle scelte, la filiale vince sull'app. Gli italiani hanno un po' paura, magari di perdere quei pochi risparmi rimasti nel materasso, sui conti correnti o infilati in qualche strumento finanziario. Tali risparmiatori dello stivale alle prese con il caro carburanti, caro gas e caro scaffale, l'avversione del rischio raggiunge il livello record del 2026, come emerge chiaramente all'indagine sul risparmio o sulle scelte finanziarie degli italiani, presentata da Intesa San Paolo e dal Centro Einaudi. Non a caso il ratio di avversione al rischio, misurato dal rapporto tra chi dichiara di non essere disposto a correre rischi negli investimenti finanziari e chi invece lo è, nel 2026 raggiunge infatti il livello massimo di 33,6% al 20,5% del 2025 e l'8,9% del 2017. I più restii sono i giovani tra i 18 e i 24 anni, con ogni probabilità per le cicatrici degli shock vissuti negli anni della formazione, sottolinea Intesa. Ma non è una buona notizia, nonostante la volatilità del 2026, gli intervistati che dichiarano di aver acquistato obbligazioni, azioni e fondi negli ultimi 12 mesi superano i venditori e risparmio gestito dalla soddisfazione tra le più as-class. In generale più della metà degli intervistati risparmia con una prospensione media dell'11,9% dei redditi. Grazie.

appuntamento con l'Estero Rosco per questa ultima domenica di settembre 2026, 27° giorno. La chiesa ricorda San Vincenzo De Paoli, sacerdote, e San Caio. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci verrebbero stacinare a Radio Compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa colazione di Gustavo. Siamo pronti alle 12 sedi sindacali, incominciando come sempre con l'Ariete. Focus della giornata sul lavoro, un bel carico di faccende arretrate da sbrigare e un'agenda fitta di impegni lasciano poco spazio per il resto. Benefici e effetti di un cambiamento di abitudini. Dall'Ariete al Toro, con il favore della Luna in Vergine, sbrigate le incombenze in un lampo. Concreti e organizzati, riuscirete a dirigere le attività senza prevaricare. Dal Toro ai Gemelli, sotto il tiro della Luna in Vergine trovate difficoltà a organizzarvi. Fortunatamente qualcuno vi darà gelosamente una mano, togliendovi dallo stallo. Dai Gemelli al Cancro, meglio di così non potrebbe andare con la Bianca Signora in Vergine, che appiana gentilmente i contrasti offrendovi un punto di vita differente. Il buon umore è da sempre un ottimo ricostituente. Dal Cancro al Leone, forse oggi avrete gli spunti per riflettere su quanto il passato avete regalato senza tenere niente per voi. Non è egoismo, ma sopravvivenza. Non fatevi trasportare in un vortice di pensieri malinconici. Dal Leone alla Vergine, grazie alla Luna in segno avete i numeri per vincere qualunque scommessa. Anche il traguardo più ambito sembra portato di mano. Afferratelo. Bilancia. Se il vostro stato d'animo sarà infruttuante, sarete tentati di attribuire agli altri le responsabilità di ciò che non va. Andateci piano, è rischioso. Scorpione. Luna in Vergine e Venere in Toro, le configurazioni ideali per guadagnarvi la gratitudine del partner, sollevando da qualche incombenza. Buona armonia nella coppia. Sagittario, dovrete fronteggiare qualche imprevisto o adattarvi a nuove esigenze pratiche, e questo sarà uno sprone per essere più flessibili e creativi. Un corteggiamento potrebbe dare i risultati sperati. Capricorno, con la benevolenza lunare risolverete molti problemi. Complice un ambiente disponibile. Portare a termine gli impegni non è un sogno, ma è una realtà. Acquario, c'è una matassa da sbrogliare, più che altro con voi stessi. Una voce interiore vi guiderà. Non è facile cambiare le cose, ma provare si può però. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Impossibile non arrendervi dolcemente all'amore, quando tutto congiura per farvi perdere la testa. Le esperienze del passato diventano risorsa. L'amore ristabilisce l'armonia fra voi e il mondo. Bene, tutto anche questa domenica 27 settembre 2026, Radio Formia, l'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Vincenzo De Paoli, sacerdote, e San Caio. Il sole sorgerà tra poco alle 7.14, tramonterà alle 19.14, la luna calante si leverà alle 19.14, calerà domani mattina alle 8.04. Diamo i auguri a Paolo Brosio, che come 70 anni giornalista e scrittore, al cantante, rapper e disc jockey Giovanotti, che come 60 anni, a Francesco Dotti, compie 50 anni, ex calciatore. Qualche data da ricordare: nel 2008 Zhai Zhigegan è il primo astronauta cinese ad effettuare una passeggiata spaziale all'esterno della navicella. Ci sono ben 4 frasi del giorno. Andiamo con ordine. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci. La legge del lusso non è aggiungere ma togliere. Al vento ogni foglia

l'inizio è la parte più importante del lavoro. Oggi è anche la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Invece i pensieri di questa mattina sono: settembre inclemente, poco vino e niente. Quando comincia a vendemmiare, tutti vengono a salutare. L'amore è una malattia dalla quale nessuno vuol guarire. Molte ghiande a settembre, molta neve a dicembre. Uova e giuramenti si rompono facilmente. Al bambino che non ha denti, freddo fa tutti i tempi. Dove i confetti si vedono i difetti. Nei mesi errati non ti sedere nei prati. La guerra viva viene da due parole, mio e tuo, e nessuno ne gode. Chi fa da sé fa per tre, donna e fuoco, toccali poco. Ogni matrimonio ha il suo demonio, roba della fortuna dura poco. Se un amore felice, ogni gesto lo dice. Chi vuol raccogliere, badi a concimare. Ed infine, settembre amico, apre mandorla e fico. 7:07, siamo pronti, come facciamo tutte le domeniche, giorni festivi, a Radio Forma a quest'ora. Ci sono tre belle proposte di Busi del passato senza alcuna interruzione. Andiamo a salutare l'amico Vittorio di Forma, che sta ascoltando la radio in macchina. Salutiamo il carissimo amico Virgilio da Santo Ianni. Salutiamo Franco e Gina da Fondi. Salutiamo il carissimo amico Angelo da Fondi, sta ascoltando la radio su internet. Vado a salutare e dare la buona domenica a Bernardo di Fome con il caro figlio Salvatore. Una felice e serena domenica al carissimo amico Trino Palmaccio con tutta la sua cara famiglia. Andiamo a salutare l'amico Filippo di Formia. Salutiamo Elio con tutta la sua cara e gentilissima famiglia. Una felice e serena domenica al carissimo amico Torino Zambigli con la moglie Germana. Andiamo a salutare Luca da Marano insieme alla sua cara famiglia. Un saluto a Gianni da Trivio. Buongiorno, buona domenica al professor Giovannino Bove. Andiamo a salutare la signora Augusta da Gaeta. Diamo la buona domenica alla signora Carla da Itri insieme a Medo Franco. Salutiamo la signora Maria da Gaeta insieme a Medo Peppino. Buona domenica e buon fooding al carissimo amico Angelo Romanelli di Formia. Una felice e sera domenica a Don Antonio Caro, parroco della chiesa di Sant'Albina in Scauri.

0: Quanto è bella questa proposta musicale. Versione originale 45 giri di Caterina Caselli, Il volto della vita, 1968. Poi salta al lato il brano di Massimo Ranieri con Le braccia dell'amore, 1970. 1967 per il brano di Albano con Nel sole. Tutte versioni 45 giri. Brano minile, Canzetto Gustavo. Lo diciamo sempre grazie per la messa in onda di queste proposte musicali del Museo del Passato. Ogni domenica mattina dalle 7.05 alle 7.15 circa. Sono trascorsi 19 minuti dalle ore 7. Tra poco sono in arrivo le voci di Alfa insieme a Gigi D'Alessio con il brano Genova e Napoli. Poi Gustavo vi farà ascoltare una bella canzone, un bel ricordo di Riccardo Fogli del 1982. Intanto io vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Adriana Dascalo e anche a te Adriana, una felice e serena domenica. Poi la parola aspetta anche al collega Massimo di Cataldo con l'almanacco del giorno accadeoggi.it. Il tutto radioformi, a dopo.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
4: credere nel futuro.
3: Radio Formia.
4: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
3: Di sempre.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Sono le 7 e 27 minuti.
2: Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale, trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di 90esimo minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meat Loaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini. Nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow nel 1972 e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono le 7 e 30 minuti.

Madonna, brano danzeria con XCXC, con il brano appunto danzeria After Hours versione remix. 4 minuti sono trascorsi dalle 7:30, siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa ultima domenica di settembre 2026, 27° giorno. La chiesa ricorda San Vincenzo De Paoli, sacerdote San Caio. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno arrivando in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono a lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio dalla provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per la festa cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversa tecnica di Gustavo. E in arrivo la nuova canzone di Francesca Michelin, si chiama La mia ragazza. Brano richiestoci da Maria e ci chiamava da Pietro Monsessore, in provincia di Caserta. Anche a te Maria una felice sera domenica. Come diamo la buona domenica e il buon lavoro gli amici di Gaeta, che sono Vincenzo, Donino, Mirella, Carmine, Daniele. Salutiamo Cioranna da Gaeta, Cioranna di Formia. Salutiamo l'amico Salvatore di Gaeta del Piano. Salutiamo Felice da Gaeta, ci segue sempre anche lui. Una felice e sera domenica al carissimo amico Giuseppe Giuseppe Santa Croce con la moglie. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Rosetta di Formia Medio Pierino. Salutiamo Franco, Gino, Federica, Emanuele di Gaeta, anche loro stanno lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro. Salutiamo l'Anna Maria di Scauri, salutiamo la Katia di Formia, salutiamo l'amico Gianni Galpere di Formia, una buona domenica anche a te Gianni. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Elsa di Foma di Acqua Traversa. Salutiamo il carissimo amico Duilio da Itri, che tra poco andrà al lavoro, quindi a te Duilio una felice sera domenica e buon lavoro. Come diamo anche la buona domenica e il buon lavoro al carissimo amico Antonio da Mondragone, che è nella nostra zona lavoro. Andiamo a salutare l'amico Gabriele di Formia, salutiamo l'amico Vittorio di Formia con la moglie Via Vitruvio, salutiamo Luigi, Giovanni e Francesco di Via Lavanga. Salutiamo l'amico Salvatore Monza con l'amico Giovanni Masiello. Salutiamo la sora Carmela di Formia con la sorella Maddalena. Salutiamo la sora Anna da Gaeta insieme alla figlia Vicky. Manna sta lavorando e gli diamo buon lavoro. Dopo sono in arrivo le voci di Roberto Muro e Mia Martini con un brano rifatto loro nel 2000 e qualcosa, 1992 meglio ancora. Questo brano vi vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Matilde di Formia. Andiamo a salutare la signora Sandra di Formia Medo Bruno. Una felice e seria domenica alla signora Tina da Gaeta insieme all'amica Geltrude. Vediamo un'occhiata al tempo per questo 27° giorno di settembre 2026. Il cielo si presenta da sereno, poco nuvoloso. I venti deboli meridionali, i mari sono calmi, temperatura in leggero aumento, le massime stazionare, le minime. Questa è Radio Formia. Ogni giorno per voi, tanto di quella buona musica per giovani e meno giovani. La nuova canzone di Francesca Michelin.

1992 è datato questo lavoro, questo brano rifatto a loro, Roberto Muro e Mio Martini. Il brano si chiama O Maniero. Poi sei stato in compagnia anche con la nuova canzone di Francesca Michelin con La mia ragazza. Noi siamo giunti alle 7.45, una manciata di secondi. Eccolo qui l'angolino riservato alla richiesta di Giovanni detto Filomeno, che ha richiesto una bella canzone, se ricordo bene, del 1984, sono passati gli anni, di Howard Jones. Il brano si chiama Like to Get to Now You Well. Successo negli anni 80. E salutiamo Giovanni detto Filomeno con tutta la sua cara e gentilissima famiglia. Una buona domenica anche a voi, come diamo la buona domenica al carissimo amico Giovanni Duccia Santa Croce. Visite ed esami, scattano gli aumenti per i ticket. Dopo mesi di polemiche, entra in vigore da poco le nuove tariffe per visite ed esami nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta delle tariffe riconosciute e rimborsate alle strutture per l'erogazione di tali prestazioni, ma avranno un impatto anche sui ticket pagati dai cittadini come compartecipazione alla spesa. L'impatto sui cittadini sarà limitato secondo le rilevazioni del Ministero della Salute, che stima in media un aumento di 1,50 euro all'anno sui cittadini non esenti. Si dicono invece preoccupate varie associazioni, poiché per un certo numero di prestazioni il ticket subirà comunque un rincaro, andando a gravare sulle famiglie. Dopo l'intesa raggiunta lo scorso luglio in conferenza Stato-Regione, il nuovo decreto delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica è entrato in vigore l'altro giorno. Si aggiornano in rialzo le tariffe di 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale, visite ed esami diagnostiche e 222 codici di nomenclatore dell'assistenza protesica, su un totale di 1063 voci. La spesa aggiuntiva sarà sostenuta dal Servizio Sanitario della Regione, ma una quota impatterà appunto sui cittadini non esenti. Un buon ascolto con Howard Jones.

0: Il brano di Howard Jones si chiama Like to Get to Know You Well. 1984, questo ricordo. Stop con la musica, c'è l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti. Poi Gustavo vi farà ascoltare una bella canzone degli anni 70 di Lucio Battisti. Noi ci sentiremo intorno alle 8:10 per quanto riguarda l'appuntamento con le stelle Oroscol. Tutta Radio Formia, una buona domenica autunnale a tutti voi e a dopo.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
5: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
4: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
5: Noi possiamo aiutarvi.
4: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Perde il controllo dell'auto e finisce contro una pensilina di una fermata degli autobus urbani. È accaduto a Gaeta in Viale America. L'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per mettere in sicurezza il veicolo e successivamente la pensilina rimasta danneggiata dopo l'impatto. L'uomo che era alla guida del mezzo è risultato fortunatamente illeso, soltanto alcune contusioni. È intervenuto anche il personale sanitario del 118 per verificare le condizioni della anziano conducente della vettura che, come già detto, non ha subito traumi. Probabilmente l'auto è sfuggita al suo controllo finendo contro una pensilina. Per fortuna non c'erano persone in attesa dei bus. I carabinieri della stazione di Latina Scalo hanno eseguito un decreto di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare con conseguente carcerazione emesso dal Tribunale di Latina nei confronti di una donna di 50 anni residente nel capoluogo pontino, già nota alle forze di polizia. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla condotta tenuta dalla donna durante il periodo di detenzione, documentata dalla polizia giudiziaria e sottoposta al vaglio della competente autorità giudiziaria. La cinquantenne era agli arresti domiciliari dallo scorso mese di giugno, dovendo espiare la pena di un anno, un mese e 28 giorni di reclusione perché condannata per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, reato commesso nel 2018 nel territorio di Fondi. Non posso tornare in Brasile, lì la mia vita sarebbe in pericolo. Si è difeso così, parlando in portoghese, Kefson Felipe da Cruz Oliveira, il 22enne arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri a Scauri, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale. Il giovane è comparso davanti al presidente della quarta sezione della Corte d'Appello di Roma, Aldo Morgigni, per l'interrogatorio di convalida. Le autorità brasiliane lo ritengono coinvolto in un gruppo di narcotrafficanti legato al Comando Vermelho, estremamente pericoloso. Da Cruz Oliveira ha respinto le accuse spiegando di essere arrivato nel sud pontino 4 mesi fa per raggiungere la madre e sottrarsi, secondo il suo racconto, alle minacce di morte ricevute in patria. Il suo difensore, l'avvocato Pasquale Di Gabriele, si è opposto alla estradizione richiesta dal Brasile, sostenendo che il rimpatrio esporrebbe il giovane ad un grave rischio per la sua incolumità. L'istanza sarà discussa nell'udienza del prossimo 15 ottobre. La difesa del brasiliano punta agli arresti domiciliari nell'abitazione di Scauri, dove vive la madre. Davanti al giudice, il 22enne ha raccontato di aver ritrovato in Italia una vita tranquilla, di aver iniziato a lavorare in un autolavaggio. Le sue dichiarazioni e i documenti depositati dalla difesa saranno valutati nel procedimento sulla estradizione. La risistemazione della spiaggetta del porticciolo romano di Gianola con il distrutturamento di un muro romano appartenente alla peschiera della villa di Mamurra, l'inaugurazione di una nuova passerella di accesso in legno con la possibilità anche per coloro che hanno difficoltà di deambulazione di arrivare fino in fondo al braccio sinistro del porticciolo romano. Sono le nuove opere presentate a Gianola per i 22 anni dalla nascita del Parco Riviera di Ulisse. È stato anche il momento per il presidente Massimo Giovanchelli ed il direttore dell'ente Parco Refini per fare il punto sui prossimi obiettivi, insieme all'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo, al soprintendente Alessio Betori e al sindaco di Formia Gianluca Taddeo. In arrivo c'è la realizzazione di Playground, un'area giochi e fitness che sorgerà nel quartiere di Gianola tramite i fondi del parco dove era collocato il centro vaccinale. La vera sorpresa è la concretizzazione della nuova campagna di esplorazione archeologica subacquea, già annunciata a chiusura degli scavi della chiesetta medievale nell'area della villa di Mamurra. Quest'estate abbiamo superato nei nostri eventi, ha affermato il presidente dell'ente parco, Massimo Giovanchelli, le 10.000 presenze tra le attività a terra e quelle in mare. Abbiamo organizzato 54 eventi in 60 giorni per una spesa documentata e trasparente di poco più di 26.000 euro. È la testimonianza che quando la regione dà a questo parco un dito, noi costruiamo tutta la mano. L'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo ha aggiunto: oggi abbiamo tagliato il nastro di una passerella che ci consegna una accessibilità in un luogo meraviglioso, quindi da un lato tuteliamo e dall'altro valorizziamo e promuoviamo. Per il sovrintendente Betori il rinvenimento della peschiera è stato inatteso ed ha completato i dati finora disponibili che andrà adeguatamente valorizzato al termine di un intervento di restauro. Si completa al lato sud il quadro di questa grande villa romana che era contenuta tra due insenature che erano utilizzate come si usava nell'antichità, quando c'è il concetto della utilitas necessaria degli impianti produttivi. Il sovrintendente Betori spera di poter valorizzare presto anche le antichità che sono sotto il livello del mare o quelle sulla linea di costa che al momento non sono visitabili. Ha espresso soddisfazione ed auspici per l'anniversario del Parco Riviera di Ulisse anche il sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Il congresso regionale di Forza Italia ha eletto per acclamazione Claudio Fazzone segretario regionale di Forza Italia Lazio. La provincia di Latina era presente in massa con i suoi amministratori e con tutti i quadri dirigenti. In una nota, il coordinatore provinciale di Forza Italia di Latina, Giuseppe Di Rubbo, sottolinea che grazie a Claudio Fazzone il

0: ausente. La rotatoria sarà collegata al nuovo ponte in completamento per raccordare Castelforte, Santi Cosme e Damiano e Minturno. Sarà collegata al nuovo ponte su torrente ausente, ormai nelle fasi finali. La provincia di Latina accelera sulla messa in sicurezza della viabilità nel sud pontino. Sono stati consegnati alla ditta affidataria nell'ambito dell'accordo quadro di M101 i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria. Il progetto è stato approvato il 16 settembre 2026 e, come già detto, l'avvio delle lavorazioni è previsto nella prima decade di ottobre. Oggi a Gaeta, in viale Battaglione degli Alpini, si conclude l'appuntamento con le strade del gusto e dell'inclusione. Un evento che unisce la tradizione enogastronomica del territorio laziale ad un autentico e profondo messaggio di solidarietà, autonomia ed inclusione sociale. Una iniziativa promossa dalla Regione Lazio, dall'Arsial, dagli Istituti Uniti del Lazio e dal Lazio Crea. Dalle 17 alle 22 la fiera enogastronomica lungo il viale, che ospita 16 stand di produttori e realtà locali. Quindi alle 17 di nota in nota, un viaggio nel pop swing degli anni 50 fino ad oggi con il Joker Acoustic Duo. Alle 19 melodie senza tempo, l'anima di Napoli, musica con Fabrizio Mandara. Visitatori inoltre potranno assistere a performance artistiche dal vivo, emozioni su table, la live painting con Maurizio Monaco, la fiera in un tratto, live drawing con Mario Magnatti, l'arte prende vita con Cristiano Quagliozzi, oltre la forma con Milena Scardino, meraviglia tra fuoco e cielo, con trampoli e danza con il fuoco a cura di Lilith. La rete comprende l'IPD, Associazione Italiana Persone Down, Sud Pontino, Libero Autismo, Fondazione Don Cosimino Fronzuto e Cooperativa Sociale La Fonte. Un progetto che nasce dalla collaborazione solida tra importanti realtà del terzo settore locale che hanno scelto di unire risorse e competenze per costruire un futuro più inclusivo. Oggi si conclude nell'area del Porticciolo Caposele la Tre Giorni Degustando Lazio a Tavola. Alle 10.30 l'apertura della Fiera Mercato, alle 11 la Merenda del Contadino, frittate con prodotti dell'orto. La fiera resterà aperta dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21.30. Nei giorni scorsi si sono tenuti anche importanti convegni presso il Circolo Nautico Caposele. Appuntamento con la musica questa sera alle 20.30 presso l'arena del Molo Caposele a Formia, su iniziativa della parrocchia Resurrezione Nostro Signore Gesù Cristo di Gianola, si terrà il musical Coco.
1: Radio Formia informa.
0: Oggi si disputa la quarta giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, queste le gare in programma: Arci Alatri, Ferentino, Lupa Frascati, Monte San Giovanni Campano, Roma City, Lodigiani, Vissezze, Romulea, Gaeta, Città di Formia, Real San Basilio, Cassino Pomezia, Roccasecca, Salaria e Terracina, Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: eccoci qua pronti anche per questa mattina Radio Formia, all'appuntamento con l'Estoroscopo. Siamo giunti all'ultima domenica di settembre 2026, 27° giorno. La chiesa ricorda San Vincenzo De Paoli, sacerdote, e San Caio. Buongiorno, buona domenica a tutti e buon lavoro a coloro i quali sono al lavoro nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prepesta a cenare e per compagnia. Salutiamo coloro i quali ci ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come Zedecca di quest'anno. Siamo pronti a letture 12 segni giornali, cominciando come sempre con l'Ariete. Focus della giornata sul lavoro, un bel carico di faccende arretrate da sbrigare e un'agenda fitta di impegni lasciano poco spazio per il resto. Benefici e effetti di un cambiamento di abitudini. Dall'Ariete al Toro. Con il favore della Luna in Vergine, sbrigate le incombenze in un lampo. Concreti e organizzati, riuscirete a dirigere le attività senza prevaricare. Dal Toro ai Gemelli. Sotto il tiro della Luna in Vergine trovate difficoltà a organizzarvi. Fortunatamente qualcuno vi darà generosamente una mano, togliendovi dallo stallo. Da migliorare e monitorare i rapporti con i colleghi. Dai Gemelli al Cancro. Meglio di così non potrebbe andare con la Bianca Signora in Vergine, che appiana gentilmente i contrasti, offrendovi un punto di vista differente. Il buon umore è da sempre un ottimo ricostituente. Dal Cancro al Leone. Forse oggi avrete gli spunti per riflettere su quanto in passato avete regalato senza tenere niente per voi. Non è egoismo, ma sopravvivenza. Dal Leone alla Vergine. Grazie alla Luna nel segno avete i numeri per vincere qualunque scommessa. Anche il traguardo più ambito sembra a portata di mano. Serata perfetta con una cena appetitosa e leggera. Bilancia. Se il vostro stato d'animo sarà fluttuante, sarete tentati di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andateci piano, è rischioso. Scorpione. Luna in Vergine e Venere in Toro. Le configurazioni ideali per guadagnarvi le gratitudini del partner, sollevando da qualche incombenza. Buona armonia nella coppia. Sagittario. Dovrete fronteggiare qualche imprevisto o adattarvi a nuove esigenze pratiche, e questo sarà uno sprone per essere più flessibili e creativi. Un corteggiamento potrebbe dare i risultati sperati. Capricorno. Con la benevolenza lunare risolverete molti problemi. Complice un ambiente disponibile. Portare a termine gli impegni non è un sogno, è una realtà. Acquario. C'è una matassa da sbrogliare, più che altro con voi stessi. Una voce interiore vi guiderà. Non è facile cambiare le cose, ma provare si può. Pensate ad iniziare un nuovo progetto. Concludiamo l'oroscopo di oggi con i Pesci. Impossibile non arrendervi dolcemente all'amore. Quando tutto congiura per farvi perdere la testa, l'esperienza del passato diventa una risorsa. L'amore ristabilisce l'armonia fra voi e il mondo. Bene, tutto anche per questa mattina, domenica 27 settembre del 2026, all'appuntamento con l'Estoroscopo. L'oroscopo tornerà puntualmente domani mattina alle ore 7 sulle frequenze di Radio Formia.
1: Sono le 8:15.

Beh sì, dopo 49 anni il vinile funziona ancora. Gustavo ha inserito questo 45 giri che proviene dalla Polo Radio SRL 1977. Loro si chiamano Miami, invece il brano si chiama Disco Weekend, dalla Miami Sound. Era da anni non ascoltavo questo brano. Così abbiamo accontentato anche l'amico Antonio di Formia, che lui ama ascoltare i brani degli anni Ottanta. Anche a te Antonio una felice sera domenica. 19 minuti sono trascorsi dalle ore 8, siamo ritornati nella Sala Rossa per controllare il nostro cammino musicale per questa ultima domenica di settembre 2026, 27° giorno, la chiesa ricorda San Vincenzo De Paoli, sacerdote, e San Caio. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno vedendo in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro con i quali sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci permette di accendere la radio per compagnia, salutiamo con i quali sono ascoltati anche su internet sul sito www.radiofomia.it, come la Sorenza da Moreale, provincia di Palermo, Paolo da Verona, Raffaella e Marcello da Rivoli in provincia di Torino, Tina da Foggia, Monica da Firenze, Donatella Anna da Napoli, amici di Anguillara, provincia di Roma, Emanuela da Piacenza, Lorena da Finale Liguri, provincia di Savona, Caterina da Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzaro, Paolo dalla Dispa, Angelina da Roma e Angela da Ferrara. A voi la buona domenica e buon ascolto Radio Forme su internet. Sono in arrivo le voci di Biagio Antonacci, il suo ultimo singolo insieme a Saef, il brano si chiama Spiritualé. Questo brano io vado a dare il buongiorno e la buona domenica a Nicola, Italo ed Anna Maria di Formia. Vado a salutare la signora Rosalba di Formia, il marito Benedetto. Do la buona domenica e il buon lavoro al carissimo amico Roberto Mille che sta lavorando. Salutiamo la signora Rosalba di Forma e Benedetto Benedetto. Salutiamo il carissimo amico Angelo da Farano Santa Croce. Diamo la buona domenica all'amico Salvatore Pisano col fratello Erasmo. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Mariella da Gaeta insieme al marito Giuseppe. Salutiamo la signora Giulia di Forma con marito Attilio. Andiamo a salutare Damiano, Michele di Battista, sono poliziotti, un saluto a Michele che lavora a Latina, un saluto a Vincenzo il finanziere, salutiamo Silvia e Regina di Gaeta che stanno lavorando, di via Indipendenza di Gaeta, una buona domenica anche a voi, buon lavoro, salutiamo la signora Assunta da Gaeta insieme a Serena, diamo la buona domenica alla signora Lucia di Gaeta con il marito Isidoro, salutiamo il signor Francesco di Gaeta con la moglie Maria, salutiamo il signor Antonio di via Rubino, salutiamo la Flavia di Forme, salutiamo Giuseppe Manuele da Gaeta, salutiamo l'amico Walter di Forme di via Lavanga, salutiamo gli amici di Nocelleto che sono Guido e Lorenzo, una felice sera domenica anche a voi, salutiamo la signora Elvira di Formia al marito Ninotto, salutiamo Ilaria Marca di Formia, salutiamo la signora Forte Giovanni al marito Erasmo, salutiamo la signora Deborah da Minturno, salutiamo il signor Lamberti Marcello e tutta la sacra famiglia da Vindicio, salutiamo la signora Elvira di Formia, salutiamo la signora Anna Magnatti da Gaeta. Andiamo a salutare due famiglie da Minturno, la famiglia Graziano Pia e la famiglia Tramontana. Anche a voi una felice e serena domenica. Poi accontenteremo Roberta, che ha richiesto una bella canzone di Giovanotti, che tra l'altro oggi Giovanotti festeggia il suo compleanno, compie 60 anni, quindi auguroni a Giovanotti, visto che è un bravissimo cantante, è anche rapper e disc jockey. E attenzione a questa notizia: Social Card, 1.000 euro in due tranche, la seconda anticipata ad aprile 2027, sono gli aiuti aggiuntivi alle famiglie dal ministro Lollobrigida. Torna la Social Card o carta dedicata a te. Dal 4 novembre 1.177.000 famiglie riceveranno 500 euro con altri 500 euro previsti ad aprile 2027 in anticipo rispetto al solito, sono circa 20.000 nuclei in più rispetto al 2025. La carta viene assegnata automaticamente dall'INPS senza domanda alle famiglie di almeno tre componenti con ISI sotto i 15.000 euro e senza altre misure di sostegno alla povertà. La legge di bilancio 2025 ha stanziato 1 miliardo di euro per il biennio 2026-2027.
confermato anche lo sconto aggiuntivo del 15% cumulabile con le promozioni nei punti vendita di catene aderenti alle convenzioni. La card sarà utilizzabile per i beni alimentari di prima necessità. Durante la presentazione qualche giorno fa, il ministro dell'agricoltura sono intervenuti la ministra del lavoro Marina Calderone e il ministro dell'agricoltura Lollobrigida, il presidente dell'INPS Gabriele Fava e il dirigente delle Poste Italiane Giuseppe Lasco, il presidente della Federdistribuzione Carlo Buttarelli Alberto. Rispetto alle precedenti edizioni, il carburante resta fuori. Il governo ha scelto di concentrare risorse sulla spesa alimentare, mentre per i rincari dei carburanti sono stati utilizzati altri strumenti. L'obbligo ha sottolineato il sostegno alle famiglie e alle filiere agroalimentari italiane. Un buon ascolto con la nuova canzone di Biagio Antonacci.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Tina Turner, the best, il migliore, 1989, questo bel ricordo. Poi la nuova canzone di Bambole di Pets con Settembre. Giovanotti, grande canzone del 2008, A te. La nuova canzone di Biagio Antonacci insieme alla voce di Saif, il brano si chiama Spiritually. Questa era la sequenza di poco fa sulle frequenze radiofonica per questa ultima domenica di settembre 2026. La chiesa oggi ricorda San Vincenzo De Paoli, sacerdote, San Caio. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno arrivando in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, salutiamo le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo te casalinghe, la mattina per le passa a cena radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofobia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversazione di Gustavo. Vi vado a salutare e dare la buona domenica all'amico Carlo da Gaeta. Andiamo a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Enzo Saraniera di Gaeta con tutta la sua cara gentilissima famiglia. Vado a salutare Valentina e Mario di Gaeta Via Indipendenza, stanno lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro. Andiamo a salutare l'amico Giovanni col fratello Andrea di 25 Monti, una buona domenica anche a voi. Sempre più italiani in vacanza, un settore che vale il 13% del PIL. Vacanze termometro di benessere, l'Italia si scopre in salute. Nonostante la guerra, il caro benzina, la nuova fiammata dell'inflazione registrata ad agosto, gli italiani quest'anno non hanno rinunciato a mare montagna, riempendo le località di villeggiature del stivale. Se nei mesi di giugno e luglio e agosto l'Italia ha raggiunto le 276 milioni di presenze, 5,5 milioni in più dell'anno scorso, è grazie soprattutto al turismo nazionale. I numeri parlano chiaro, il comparto domestico ha registrato quest'estate un incremento che arrivi pari al 2,1%, accompagnato da un balzo delle presenze dell'1,6%, molto bene per un settore che vale il 13% circa del PIL tricolore. Ma questi dati dicono qualcosa di più, che va oltre la performance di un'industria strategica in grado di attrattività in Made in Italy. Un momento complesso come questo che stiamo attraversando, le partenze estive degli italiani riflettono fiducia, e uno dei generatori di questa fiducia è senz'altro l'occupazione. L'Istat ha appena annunciato che nel secondo trimestre di tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni è salito in Italia dello 0,4% rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il livello più alto dell'inizio delle serie storiche. Adesso è in arrivo la nuova canzone, il nuovo singolo di Ultimo sulle frequenze radioformia.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: cielo oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

1979 ti ha dato questa bella proposta musicale di Neil Diamond. Poi Antonello Venditti, 1980, Buona Domenica. E la nuova canzone di Ultimo che si chiama Tutto. Erano i brani che avete ascoltato poco fa. Noi siamo giunti alle 8.58 e siamo in chiusura del Buongiorno in Musica. Vado a contentare la signora Civita con Emilio Giuliano, che hanno richiesto una bella canzone di Peppino Gagliardi. Il brano ha avuto tanto successo, questo brano si ascolta ancora oggi ben volentieri. Il brano si chiama appunto Settembre, che pian pianino questo mese sta per andare via, visto che oggi è anche l'ultima domenica di settembre 2026. Prevenzione senza sosta per battere la melanoma. Siamo tornati alle vacanze, qualcuno si è anche scottato. Quanto è importante farsi controllare la pelle, specie se non abbiamo fatto prima dell'estate. La melanoma, tumore maligno della pelle, quando metastatico ha ancora un alto tasso di mortalità. La prevenzione è fondamentale, ne parliamo con uno dei massimi esperti a livello mondiale a Scierto, professore ordinario dell'oncologia all'Università di Studi Federico II di Napoli. Facciamo controllare la pelle, specie se durante l'estate abbiamo notato qualcosa di nuovo, di diverso. Non direi che un neo si trasforma solo perché siano stati al sole per qualche settimana. L'esposizione ai raggi ultravioletti può provocare danni al DNA che si accumulano nel corso della vita e aumentano il rischio di tumore alla pelle, ma il melanoma è il risultato di un processo biologico più complesso, spiega il professor dell'Università La Sapienza di Napoli.

0: voce di Pio Gagliardi con il brano Settembre, brano che andava a concludere questa mattina Radio Formia, l'appuntamento con Buongiorno in Musica. 2 minuti dopo le ore 9 si conclude anche questa mattina, domenica 27 settembre 2026, l'appuntamento con Buongiorno in Musica. Grazie per l'ascolto, grazie come sempre a Gustavo e cosa da parte tecnica, la regia, a cura delle scelte musicali, a cura del tutto. Io vi rinnovo l'appuntamento a domenica prossima, domenica 4 ottobre 2026 alle ore 6.30 per quanto riguarda Buongiorno in Musica. Tra poco c'è l'appuntamento Accade Oggi.it con Francesco Cataldo, alle 10 del passo con Bancella con la collega Lidia, alle 14 tutti i successi Made in Italy per voi, una bella playlist curata da Loredana. Alle 15 c'è Gustavo con una bella playlist degli anni 80 e 90. Alle 17 c'è la classifica degli anni 90 curata per voi dall'amico Gianni De Meo. Alle 18.30 c'è il collega Filippo Cerretta con Jazz Train. Alle 20.30 c'è il nostro caro DJ Fidele con tanta buona musica di discoteca per i giovani. Ancora un grazie per l'ascolto, una buona domenica a tutti voi, e vi lascio con il pensierino del giorno. Quando cominci a vendemmiare, tutti vengono a salutare.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
1: Sono le 9 e 5 minuti. Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti, fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale, trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di 90esimo minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando

superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre, nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici, nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda, nel 1898 l'editore Valentino Bompiani, nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e nel 1951 il cantante e attore Meatloaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow nel 1972 e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Ma quanto è piccola.

Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Il Vangelo della Domenica. Un programma di Radio Formia. A cura di Lidia.
4: Oggi, domenica, 27 settembre 2026, 26esima domenica del tempo ordinario. Pentitosi andò il pubblicano e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Perde il controllo dell'auto e finisce contro una pensilina di una fermata degli autobus urbani. È accaduto a Gaeta in Viale America. L'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per mettere in sicurezza il veicolo e successivamente la pensilina rimasta danneggiata dopo l'impatto. L'uomo che era alla guida del mezzo è risultato fortunatamente illeso, soltanto alcune contusioni. È intervenuto anche il personale sanitario del 118 per verificare le condizioni dell'anziano conducente della vettura che, come già detto, non ha subito traumi. Probabilmente l'auto è sfuggita al suo controllo finendo contro una pensilina. Per fortuna non c'erano persone in attesa dei bus. I carabinieri della stazione di Latina Scalo hanno eseguito un decreto di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare con conseguente carcerazione emesso dal Tribunale di Latina nei confronti di una donna di 50 anni residente nel capoluogo pontino, già nota alle forze di polizia. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla condotta tenuta dalla donna durante il periodo di detenzione, documentata alla polizia giudiziaria e sottoposta al vaglio della competente autorità giudiziaria. La cinquantenne era agli arresti domiciliari dallo scorso mese di giugno, dovendo espiare la pena di un anno, un mese e 28 giorni di reclusione perché condannata per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, reato commesso nel 2018 nel territorio di Fondi. Non posso tornare in Brasile, lì la mia vita sarebbe in pericolo. Si è difeso così, parlando in portoghese, Kefson Felipe da Cruz Oliveira, il 22enne arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri a Scauri, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale. Il giovane è comparso davanti al presidente della quarta sezione della Corte d'Appello di Roma, Aldo Morgini, per l'interrogatorio di convalida. Le autorità brasiliane lo ritengono coinvolto in un gruppo di narcotrafficanti legato al Comando Vermelho, estremamente pericoloso. Da Cruz Oliveira ha respinto le accuse spiegando di essere arrivato nel sud pontino 4 mesi fa per raggiungere la madre e sottrarsi, secondo il suo racconto, alle minacce di morte ricevute in patria. Il suo difensore, l'avvocato Pasquale Di Gabriele, si è opposto alla estradizione richiesta dal Brasile, sostenendo che il rimpatrio esporrebbe il giovane ad un grave rischio per la sua incolumità. L'istanza sarà discussa nell'udienza del prossimo 15 ottobre. La difesa del brasiliano punta agli arresti domiciliari nell'abitazione di Scauri, dove vive la madre. Davanti al giudice, il 22enne ha raccontato di aver ritrovato in Italia una vita tranquilla, di aver iniziato a lavorare in un autolavaggio. Le sue dichiarazioni e i documenti depositati dalla difesa saranno valutati nel procedimento sulla estradizione. la risistemazione della spiaggetta del porticciolo romano di Gianola con il dissotterramento di un muro romano appartenente alla peschiera della villa di Mamurra, l'inaugurazione di una nuova passerella di accesso in legno con la possibilità anche per coloro che hanno difficoltà di deambulazione di arrivare fino in fondo al braccio sinistro del porticciolo romano. Sono le nuove opere presentate a Gianola per i 22 anni dalla nascita del parco Rivia di Ulisse. È stato anche il momento per il presidente Massimo Giovanchelli ed il direttore dell'ente parco Refini per fare il punto sui prossimi obiettivi insieme all'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo, al sovrintendente Alessio Betori e al sindaco di Formia Gianluca Taddeo. In arrivo c'è la realizzazione di playground, un'area giochi e fitness che sorgerà nel quartiere di Gianola tramite i fondi del parco dove era collocato il centro vaccinale. La vera sorpresa è la concretizzazione della nuova campagna di esplorazione archeologica subacquea già annunciata a chiusura degli scavi della chiesetta medievale nell'area della villa di Mamurra. Quest'estate abbiamo superato nei nostri eventi, ha affermato il presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, le 10.000 presenze tra le attività a terra e quelle in mare. Abbiamo organizzato 54 eventi in 60 giorni per una spesa documentata e trasparente di poco più di 26.000 euro. È la testimonianza che quando la regione dà a questo parco un dito, noi costruiamo tutta la mano. L'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo ha aggiunto: oggi abbiamo tagliato il nastro di una passerella che ci consegna una accessibilità in un luogo meraviglioso, quindi da un lato tuteliamo e dall'altro valorizziamo e promuoviamo. Per il sovrintendente Betori il rivenimento della peschiera è stato inatteso ed ha completato i dati finora disponibili che andrà adeguatamente valorizzato al termine di un intervento di restauro. Si completa al lato sud il quadro di questa grande villa romana che era contenuta tra due insenature che erano utilizzate come si usava nell'antichità quando c'è il concetto della utilitas necessaria degli impianti produttivi. Il sovrintendente Betori spera di poter valorizzare presto anche le antichità che sono sotto il livello del mare o quelle sulla linea di costa che al momento non sono visitabili. Ha espresso soddisfazione ed auspici per l'anniversario del Parco Rivia di Ulisse anche il sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Il congresso regionale di Forza Italia ha eletto per acclamazione Claudio Fazzone segretario regionale di Forza Italia Lazio. La provincia di Latina era presente in massa con i suoi amministratori e con tutti i quadri dirigenti. In una nota, il coordinatore provinciale di Forza Italia di Latina, Giuseppe Di Rubbo, sottolinea che grazie a Claudio Fazzone il partito continua a crescere nelle province e nel Lazio all'insegna dei valori di quello spirito di appartenenza che da sempre ha trasmesso. Abbiamo di fronte tante sfide, ha aggiunto il segretario provinciale Di Rubbo, non solo sotto il profilo elettorale che porteremo avanti nell'interesse dei nostri cittadini. Con questo congresso Forza Italia ha compiuto un nuovo passo verso il futuro all'insegna della libertà e della democrazia. Una nuova rotonda per collegare Minturno a Santi Cosme e Damiano. I lavori partiranno nella prima decade di ottobre all'incrocio tra la strada provinciale Porto Galeo e l'altra strada provinciale lungo torrente Ausente. La rotatoria sarà collegata al nuovo ponte in completamento per accordare Castelforte, Santi Cosme e Damiano e Minturno. Sarà collegata al nuovo ponte su torrente Ausente, ormai nelle fasi finali. La provincia di Latina accelera sulla messa in sicurezza della viabilità nel sud pontino. Sono stati consegnati alla ditta affidataria nell'ambito dell'accordo quadro di M101 i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria. Il progetto è stato approvato il 6 settembre 2026 e, come già detto, l'avvio delle lavorazioni è previsto nella prima decade di ottobre. Oggi a Gaeta, in viale Battaglione degli Alpini, si conclude l'appuntamento con le strade del gusto e dell'inclusione. Un evento che unisce la tradizione enogastronomica del territorio laziale ad un autentico e profondo messaggio di solidarietà, autonomia ed inclusione sociale. Una iniziativa promossa dalla Regione Lazio, dall'Arsial, dagli Studi Uniti del Lazio e dal Lazio Crea. Dalle 17 alle 22 la fiera enogastronomica lungo il viale che ospita 16 stand di produttori e realtà locali. Quindi alle 17 di nota in nota un viaggio nel pop swing degli anni 50 fino ad oggi con il Joker Acoustic Duo. Alle 19 melodie senza tempo, l'anima di Napoli musica con Fabrizio Mandara. Visitatori inoltre potranno assistere a performance artistiche dal vivo, emozioni su table, la live painting con Mario Maurizio Monaco, la fiera in un tratto, live drawing con Mario Magnatti, l'arte prende vita con Cristiano Quagliozzi, oltre la forma con Milena Scardino, meraviglia tra fuoco e cielo, con trampoli e danza con il fuoco a cura di Lilith. La rete comprende l'IPD, Associazione Italiana Persone Down, Sud Pontino, Libero Autismo, Fondazione Don Cosimino Fronzuto e Cooperativa Sociale La Fonte. Un progetto che nasce dalla collaborazione solida tra importanti realtà del terzo settore locale che hanno scelto di unire risorse e competenze per costruire un futuro più inclusivo. Oggi si conclude nell'area del Porticciolo Caposele la Tre Giorni degustando Lazio a tavola. Alle 10.30 l'apertura della Fiera Mercato, alle 11 la merenda del contadino frittate con prodotti dell'orto. La fiera resterà aperta dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21.30. Nei giorni scorsi si sono tenuti anche importanti convegni presso il Circolo Nautico Caposele. Appuntamento con la musica questa sera alle 20.30 presso l'Arena del Molo Caposele a Formia. C'è l'iniziativa della Parrocchia Resurrezione, Nostro Signore Gesù Cristo, di Gianola. Si terrà il musical Coco.
3: Radio Formia informa.
2: Oggi si disputa la quarta giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B queste le gare in programma: Arcia Alatri, Ferentino, Lupa Frascati, Monte San Giovanni Campano, Roma City, Lodigiani, Vissezze, Romulea, Gaeta, Città di Formia, Real San Basilio, Cassino Pomezia, Roccasecca, Salaria e Terracina, Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

Thanks.

0: su.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: però boh, meglio di no.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Perde il controllo dell'auto e finisce contro una pensilina di una fermata degli autobus urbani. È accaduto a Gaeta in Viale America. L'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per mettere in sicurezza il veicolo e successivamente la pensilina rimasta danneggiata dopo l'impatto. L'uomo che era alla guida del mezzo è risultato fortunatamente illeso, soltanto alcune contusioni. È intervenuto anche il personale sanitario del 118 per verificare le condizioni dell'anziano conducente della vettura che, come già detto, non ha subito traumi. Probabilmente l'auto è sfuggita al suo controllo finendo contro una pensilina. Per fortuna non c'erano persone in attesa dei bus. I carabinieri della stazione di Latina Scalo hanno eseguito un decreto di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare con conseguente carcerazione emesso dal Tribunale di Latina nei confronti di una donna di 50 anni residente nel capoluogo pontino, già nota alle forze di polizia. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla condotta tenuta dalla donna durante il periodo di detenzione, documentata alla polizia giudiziaria e sottoposta al vaglio della competente autorità giudiziaria. La cinquantenne era agli arresti domiciliari dallo scorso mese di giugno, dovendo espiare la pena di un anno, un mese e 28 giorni di reclusione perché condannata per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, reato commesso nel 2018 nel territorio di Fondi. Non posso tornare in Brasile, lì la mia vita sarebbe in pericolo. Si è difeso così, parlando in portoghese, Kefson Felipe da Cruz Oliveira, il 22enne arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri a Scauri, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale. Il giovane è comparso davanti al presidente della quarta sezione della Corte d'Appello di Roma, Aldo Morgini, per l'interrogatorio di convalida. Le autorità brasiliane lo ritengono coinvolto in un gruppo di narcotrafficanti legato al Comando Vermelho, estremamente pericoloso. Da Cruz Oliveira ha respinto le accuse spiegando di essere arrivato nel sud pontino 4 mesi fa per raggiungere la madre e sottrarsi, secondo il suo racconto, alle minacce di morte ricevute in patria. Il suo difensore, l'avvocato Pasquale Di Gabriele, si è opposto alla estradizione richiesta dal Brasile, sostenendo che il rimpatrio esporrebbe il giovane ad un grave rischio per la sua incolumità. L'istanza sarà discussa nell'udienza del prossimo 15 ottobre. La difesa del brasiliano punta agli arresti domiciliari nell'abitazione di Scauri, dove vive la madre. Davanti al giudice, il 22enne ha raccontato di aver ritrovato in Italia una vita tranquilla, di aver iniziato a lavorare in un autolavaggio. Le sue dichiarazioni e i documenti depositati dalla difesa saranno valutati nel procedimento sulla estradizione. La risistemazione della spiaggetta del porticciolo romano di Gianola con il dissotterramento di un muro romano appartenente alla peschiera della villa di Mamurra, l'inaugurazione di una nuova passerella di accesso in legno con la possibilità anche per coloro che hanno difficoltà di deambulazione di arrivare fino in fondo al braccio sinistro del porticciolo romano. Sono le nuove opere presentate a Gianola per i 22 anni dalla nascita del parco Rivia di Ulisse. È stato anche il momento per il presidente Massimo Giovanchelli ed il direttore dell'ente parco Refini per fare il punto sui prossimi obiettivi insieme all'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo, al sovrintendente Alessio Betori e al sindaco di Formia Gianluca Taddeo. In arrivo c'è la realizzazione di playground, un'area giochi e fitness che sorgerà nel quartiere di Gianola tramite i fondi del parco dove era collocato il centro vaccinale. La vera sorpresa è la concretizzazione della nuova campagna di esplorazione archeologica subacquea già annunciata a chiusura degli scavi della chiesetta medievale nell'area della villa di Mamurra. Quest'estate abbiamo superato nei nostri eventi, ha affermato il presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, le 10.000 presenze tra le attività a terra e quelle in mare. Abbiamo organizzato 54 eventi in 60 giorni per una spesa documentata e trasparente di poco più di 26.000 euro. È la testimonianza che quando la regione dà a questo parco un dito, noi costruiamo tutta la mano. L'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo ha aggiunto: oggi abbiamo tagliato il nastro di una passerella che ci consegna una accessibilità in un luogo meraviglioso, quindi da un lato tuteliamo e dall'altro valorizziamo e promuoviamo. Per il sovrintendente Betori il rivenimento della peschiera è stato inatteso ed ha completato i dati finora disponibili che andrà adeguatamente valorizzato al termine di un intervento di restauro. Si completa al lato sud il quadro di questa grande villa romana che era contenuta tra due insenature che erano utilizzate come si usava nell'antichità quando c'è il concetto della utilitas necessaria degli impianti produttivi. Il sovrintendente Betori spera di poter valorizzare presto anche le antichità che sono sotto il livello del mare o quelle sulla linea di costa che al momento non sono visitabili. Ha espresso soddisfazione ed auspici per l'anniversario del Parco Rivia di Ulisse anche il sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Il congresso regionale di Forza Italia ha eletto per acclamazione Claudio Fazzone segretario regionale di Forza Italia Lazio. La provincia di Latina era presente in massa con i suoi amministratori e con tutti i quadri dirigenti. In una nota, il coordinatore provinciale di Forza Italia di Latina, Giuseppe Di Rubbo, sottolinea che grazie a Claudio Fazzone il partito continua a crescere nelle province e nel Lazio all'insegna dei valori di quello spirito di appartenenza che da sempre ha trasmesso. Abbiamo di fronte tante sfide, ha aggiunto il segretario provinciale Di Rubbo, non solo sotto il profilo elettorale che porteremo avanti nell'interesse dei nostri cittadini. Con questo congresso Forza Italia ha compiuto un nuovo passo verso il futuro all'insegna della libertà e della democrazia. Una nuova rotonda per collegare Minturno a Santi Cosme e Damiano. I lavori partiranno nella prima decade di ottobre all'incrocio tra la strada provinciale Porto Galeo e l'altra strada provinciale lungo torrente Ausente. La rotatoria sarà collegata al nuovo ponte in completamento per accordare Castelforte, Santi Cosme e Damiano e Minturno. Sarà collegata al nuovo ponte su torrente Ausente, ormai nelle fasi finali. La provincia di Latina accelera sulla messa in sicurezza della viabilità nel sud pontino. Sono stati consegnati alla ditta affidataria nell'ambito dell'accordo quadro di M101 i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria. Il progetto è stato approvato il 6 settembre 2026 e, come già detto, l'avvio delle lavorazioni è previsto nella prima decade di ottobre. Oggi a Gaeta, in viale Battaglione degli Alpini, si conclude l'appuntamento con le strade del gusto e dell'inclusione. Un evento che unisce la tradizione enogastronomica

0: a performance artistiche dal vivo, emozioni stucchevoli, live painting con Maurizio Monaco, la fiera in un tratto, live drawing con Mario Magnatti, l'arte prende vita con Cristiano Quagliozzi, oltre la forma con Milena Scardino, meraviglia tra fuoco e cielo, con trampoli e danza con il fuoco a cura di Lilith. La rete comprende l'IPD, Associazione Italiana Persone Down, Sud Pontino, Libero Autismo, Fondazione Don Cosimino Fonsuto e Cooperativa Sociale La Fonte. Un progetto che nasce dalla collaborazione solida tra importanti realtà del terzo settore locale che hanno scelto di unire risorse e competenze per costruire un futuro più inclusivo. Oggi si conclude nell'area del Porticciolo Caposele la tre giorni degustando Lazio a tavola. Alle 10:30 l'apertura della fiera mercato, alle 11 la merenda del contadino frittati con prodotti dell'orto. La fiera resterà aperta dalle 11 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 21:30. Nei giorni scorsi si sono tenuti anche importanti convegni presso il Circolo Nautico Caposele. Appuntamento con la musica questa sera alle 20:30 presso l'arena del Molo Caposele a Formia, su iniziativa della parrocchia Resurrezione Nostro Signore Gesù Cristo di Gianola, si terrà il musical Coco.
1: Radio Formia informa.
0: Oggi si disputa la quarta giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, queste le gare in programma: Arci Alatri, Ferentino, Lupa Frascati, Monte San Giovanni Campano, Roma City, Lodigiani, Vissezze, Romulea, Gaeta, Città di Formia, Real San Basilio, Cassino Pomezia, Roccasecca, Salaria e Terracina, Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: canterai.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: Ma quanto è piccolo.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Benvenuti da Sandro Giunti. Perde il controllo dell'auto e finisce contro una pensilina di una fermata degli autobus urbani. È accaduto a Gaeta in Viale America. L'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per mettere in sicurezza il veicolo e successivamente la pensilina rimasta danneggiata dopo l'impatto. L'uomo che era alla guida del mezzo è risultato fortunatamente illeso, soltanto alcune contusioni. È intervenuto anche il personale sanitario del 118 per verificare le condizioni dell'anziano conducente della vettura che, come già detto, non ha subito traumi. Probabilmente l'auto è sfuggita al suo controllo finendo contro una pensilina. Per fortuna non c'erano persone in attesa dei bus. I carabinieri della stazione di Latina Scalo hanno eseguito un decreto di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare con conseguente carcerazione emesso dal Tribunale di Latina nei confronti di una donna di 50 anni residente nel capoluogo pontino, già nota alle forze di polizia. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla condotta tenuta dalla donna durante il periodo di detenzione, documentata alla polizia giudiziaria e sottoposta al vaglio della competente autorità giudiziaria. La cinquantenne era agli arresti domiciliari dallo scorso mese di giugno, dovendo espiare la pena di un anno, un mese e 28 giorni di reclusione perché condannata per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, reato commesso nel 2018 nel territorio di Fondi. Non posso tornare in Brasile, lì la mia vita sarebbe in pericolo. Si è difeso così, parlando in portoghese, Kefson Felipe da Cruz Oliveira, il 22enne arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri a Scauri, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale. Il giovane è comparso davanti al presidente della quarta sezione della Corte d'Appello di Roma, Aldo Morgini, per l'interrogatorio di convalida. Le autorità brasiliane lo ritengono coinvolto in un gruppo di narcotrafficanti legato al Comando Vermelho e estremamente pericoloso. Da Cruz Oliveira ha respinto le accuse spiegando di essere arrivato nel sud pontino 4 mesi fa per raggiungere la madre e sottrarsi, secondo il suo racconto, alle minacce di morte ricevute in patria. Il suo difensore, l'avvocato Pasquale Di Gabriele, si è opposto alla estradizione richiesta dal Brasile, sostenendo che il rimpatrio esporrebbe il giovane ad un grave rischio per la sua incolumità. L'istanza sarà discussa nell'udienza del prossimo 15 ottobre. La difesa del brasiliano punta agli arresti domiciliari nell'abitazione di Scauri, dove vive la madre. Davanti al giudice, il 22enne ha raccontato di aver ritrovato in Italia una vita tranquilla, di aver iniziato a lavorare in un autolavaggio. Le sue dichiarazioni e i documenti depositati dalla difesa saranno valutati nel procedimento sulla estradizione. La risistemazione della spiaggetta del porticciolo romano di Gianola con il dissotteramento di un muro romano appartenente alla peschiera della villa di Mamurra, l'inaugurazione di una nuova passerella di accesso in legno con la possibilità anche per coloro che hanno difficoltà di deambulazione di arrivare fino in fondo al braccio sinistro del porticciolo romano. Sono le nuove opere presentate a Gianola per i 22 anni dalla nascita del parco Rivia di Ulisse. È stato anche il momento per il presidente Massimo Giovanchelli ed il direttore dell'ente parco Refini per fare il punto sui prossimi obiettivi insieme all'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo, al sovrintendente Alessio Betori e al sindaco di Formia Gianluca Taddeo. In arrivo c'è la realizzazione di Playground, un'area giochi e fitness che sorgerà nel quartiere di Gianola tramite i fondi del parco dove era collocato il centro vaccinale. La vera sorpresa è la concretizzazione della nuova campagna di esplorazione archeologica subacquea, già annunciata a chiusura degli scavi della chiesetta medievale nell'area della villa di Mamurra. Quest'estate abbiamo superato nei nostri eventi, ha affermato il presidente dell'ente parco, Massimo Giovanchelli, le 10.000 presenze tra le attività a terra e quelle in mare. Abbiamo organizzato 54 eventi in 60 giorni per una spesa documentata e trasparente di poco più di 26.000 euro. È la testimonianza che quando la regione dà a questo parco un dito, noi costruiamo tutta la mano. L'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo ha aggiunto: oggi abbiamo tagliato il nastro di una passerella che ci consegna una accessibilità in un luogo meraviglioso, quindi da un lato tuteliamo e dall'altro valorizziamo e promuoviamo. Per il sovrintendente Betori il rivenimento della peschiera è stato inatteso ed ha completato i dati finora disponibili che andrà adeguatamente valorizzato al termine di un intervento di restauro. Si completa al lato sud il quadro di questa grande villa romana che era contenuta tra due insenature che erano utilizzate come si usava nell'antichità, quando c'è il concetto della utilitas necessaria degli impianti produttivi. Il sovrintendente Betori spera di poter valorizzare presto anche le antichità che sono sotto il livello del mare o quelle sulla linea di costa che al momento non sono visitabili. Ha espresso soddisfazione ed auspici per l'anniversario del Parco Rivia di Ulisse anche il sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Il congresso regionale di Forza Italia ha eletto per acclamazione Claudio Fazzone segretario regionale di Forza Italia Lazio. La provincia di Latina era presente in massa con i suoi amministratori e con tutti i quadri dirigenti. In una nota, il coordinatore provinciale di Forza Italia di Latina, Giuseppe Di Rubbo, sottolinea che grazie a Claudio Fazzone il partito continua a crescere nelle province e nel Lazio, all'insegna dei valori di quello spirito di appartenenza che da sempre ha trasmesso. Abbiamo di fronte tante sfide, ha aggiunto il segretario provinciale Di Rubbo, non solo sotto il profilo elettorale che porteremo avanti nell'interesse dei nostri cittadini. Con questo congresso Forza Italia ha compiuto un nuovo passo verso il futuro all'insegna della libertà e della democrazia. Una nuova rotonda per collegare Minturno a Santi Cosme e Damiano. I lavori partiranno nella prima decade di ottobre all'incrocio tra la strada provinciale Porto Galeo e l'altra strada provinciale lungo torrente Ausente. La rotatoria sarà collegata al nuovo ponte in completamento per accordare Castelforte, Santi Cosme e Damiano e Minturno. Sarà collegata al nuovo ponte su torrente Ausente, ormai nelle fasi finali. La provincia di Latina accelera sulla messa in sicurezza della viabilità nel sud pontino. Sono stati consegnati alla ditta affidataria nell'ambito dell'accordo quadro di M101 i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria. Il progetto è stato approvato il 6 settembre 2026 e, come già detto, l'avvio delle lavorazioni è previsto nella prima decade di ottobre. Oggi a Gaeta, in viale Battaglione degli Alpini, si conclude l'appuntamento con le strade del gusto e dell'inclusione. un evento che unisce la tradizione enogastronomica del territorio laziale ad un autentico e profondo messaggio di solidarietà, autonomia ed inclusione sociale. Una iniziativa promossa dalla Regione Lazio, dall'Arsial, dagli Istituti Uniti del Lazio e dal Lazio Crea. Dalle 17 alle 22 la fiera enogastronomica lungo il viale, che ospita 16 stand di produttori e realtà locali. Quindi alle 17 di nota in nota, un viaggio nel pop e swing degli anni 50 fino ad oggi con il Joker Acoustic Duo. Alle 19 melodie senza tempo, l'anima di Napoli, musica con Fabrizio Mandara. Visitatori inoltre potranno assistere a performance artistiche dal vivo, emozioni su table, la live painting con Maurizio Monaco, la fiera in un tratto, live drawing con Mario Magnatti, l'arte prende vita con Cristiano Quagliozzi, oltre la forma con Milena Scardino, meraviglia tra fuoco e cielo, con trampoli e danza con il fuoco a cura di Lilith. La rete comprende l'IPD, Associazione Italiana Persone Down, Sud Pontino, Libero Autismo, Fondazione Don Cosimino Fronzuto e Cooperativa Sociale La Fonte. Un progetto che nasce dalla collaborazione solida tra importanti realtà del terzo settore locale che hanno scelto di unire risorse e competenze per costruire un futuro più inclusivo. Oggi si conclude nell'area del Porticciolo Caposele la Tre Giorni degustando Lazio a tavola. Alle 10.30 l'apertura della Fiera Mercato, alle 11 la merenda del contadino frittate con prodotti dell'orto. La fiera resterà aperta dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21.30. Nei giorni scorsi si sono tenuti anche importanti convegni presso il Circolo Nautico Caposele. Appuntamento con la musica questa sera alle 20.30 presso l'arena del Molo Caposele a Formia, su iniziativa della parrocchia Resurrezione, Nostro Signore Gesù Cristo di Gianola, si terrà il musical Coco.
6: Radio Formia informa.
5: Oggi si disputa la quarta giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B queste le gare in programma: Arci Alatri, Ferentino, Lupa Frascati, Monte San Giovanni Campano, Roma City, Lodigiani, Vissezze, Romulea, Gaeta, Città di Formia, Real San Basilio, Cassino Pomezia, Roccasecca, Salaria e Terracina, Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Christmas.
1: Ricordi,
0: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
0: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade mille edisi, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto qualcosa.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Perde il controllo dell'auto e finisce contro una pensilina di una fermata degli autobus urbani. È accaduto a Gaeta in Viale America. L'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per mettere in sicurezza il veicolo e successivamente la pensilina rimasta danneggiata dopo l'impatto. L'uomo che era alla guida del mezzo è risultato fortunatamente illeso, soltanto alcune contusioni. È intervenuto anche il personale sanitario del 118 per verificare le condizioni dell'anziano conducente della vettura che, come già detto, non ha subito traumi. Probabilmente l'auto è sfuggita al suo controllo finendo contro una pensilina. Per fortuna non c'erano persone in attesa dei bus. I carabinieri della stazione di Latina Scalo hanno eseguito un decreto di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare con conseguente carcerazione emesso dal Tribunale di Latina nei confronti di una donna di 50 anni residente nel capoluogo pontino, già nota alle forze di polizia. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla condotta tenuta dalla donna durante il periodo di detenzione, documentata alla polizia giudiziaria e sottoposta al vaglio della competente autorità giudiziaria. La cinquantenne era agli arresti domiciliari dallo scorso mese di giugno, dovendo espiare la pena di un anno, un mese e 28 giorni di reclusione perché condannata per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, reato commesso nel 2018 nel territorio di Fondi. Non posso tornare in Brasile, lì la mia vita sarebbe in pericolo. Si è difeso così, parlando in portoghese, Kefson Felipe da Cruz Oliveira, il 22enne arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri a Scauri, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale. Il giovane è comparso davanti al presidente della quarta sezione della Corte d'Appello di Roma, Aldo Morgigni, per l'interrogatorio di convalida. Le autorità brasiliane lo ritengono coinvolto in un gruppo di narcotrafficanti legato al Comando Vermelho, estremamente pericoloso. Da Cruz Oliveira ha respinto le accuse spiegando di essere arrivato nel sud pontino 4 mesi fa per raggiungere la madre e sottrarsi, secondo il suo racconto, alle minacce di morte ricevute in patria. Il suo difensore, l'avvocato Pasquale Di Gabriele, si è opposto alla estradizione richiesta dal Brasile, sostenendo che il rimpatrio esporrebbe il giovane ad un grave rischio per la sua incolumità. L'istanza sarà discussa nell'udienza del prossimo 15 ottobre. La difesa del brasiliano punta agli arresti domiciliari nell'abitazione di Scauri, dove vive la madre. Davanti al giudice, il 22enne ha raccontato di aver ritrovato in Italia una vita tranquilla, di aver iniziato a lavorare in un autolavaggio. Le sue dichiarazioni, i documenti depositati dalla difesa saranno valutati nel procedimento sulla estradizione. la risistemazione della spiaggetta del porticciolo romano di Gianola con il dissotterramento di un muro romano appartenente alla peschiera della villa di Mamurra, l'inaugurazione di una nuova passerella di accesso in legno con la possibilità anche per coloro che hanno difficoltà di deambulazione di arrivare fino in fondo al braccio sinistro del porticciolo romano. Sono le nuove opere presentate a Gianola per i 22 anni dalla nascita del Parco Rivia di Ulisse. È stato anche il momento per il presidente Massimo Giovanchelli ed il direttore dell'ente Parco Refini per fare il punto sui prossimi obiettivi insieme all'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo, al sovrintendente

0: 4 eventi in 60 giorni per una spesa documentata e trasparente di poco più di 26.000 euro. E la testimonianza è che quando la regione dà a questo parco un dito, noi costruiamo tutta la mano. L'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo ha aggiunto: oggi abbiamo tagliato il nastro di una passerella che ci consegna una accessibilità in un luogo meraviglioso, quindi da un lato tuteliamo e dall'altro valorizziamo e promuoviamo. Per il sovrintendente Betori il rinvenimento della peschiera è stato inatteso ed ha completato i dati finora disponibili, che andrà adeguatamente valorizzato al termine di un intervento di restauro. Si completa al lato sud il quadro di questa grande villa romana, che era contenuta tra due insenature che erano utilizzate come si usava nell'antichità, quando c'è il concetto della utilitas necessaria degli impianti produttivi. Il sovrintendente Betori spera di poter valorizzare presto anche le antichità che sono sotto il livello del mare o quelle sulla linea di costa che al momento non sono visitabili. Ha espresso soddisfazione ed auspici per l'anniversario del Parco di Via d'Ulisse anche il sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Il congresso regionale di Forza Italia ha eletto per acclamazione Claudio Fazzone segretario regionale di Forza Italia Lazio. La provincia di Latina era presente in massa con i suoi amministratori e con tutti i quadri dirigenti. In una nota, il coordinatore provinciale di Forza Italia di Latina, Giuseppe Di Rubbo, sottolinea che grazie a Claudio Fazzone il partito continua a crescere nelle province e nel Lazio all'insegna dei valori e di quello spirito di appartenenza che da sempre ha trasmesso. Abbiamo di fronte tante sfide, ha aggiunto il segretario provinciale Di Rubbo, non solo sotto il profilo elettorale che porteremo avanti nell'interesse dei nostri cittadini. Con questo congresso Forza Italia ha compiuto un nuovo passo verso il futuro all'insegna della libertà e della democrazia. Una nuova rotonda per collegare Minturno a Santi Cosme e Damiano. I lavori partiranno nella prima decade di ottobre all'incrocio tra la strada provinciale Porto Galeo e l'altra strada provinciale lungo torrente Ausente. La rotatoria sarà collegata al nuovo ponte in completamento per accordare Castelforte, Santi Cosme e Damiano e Minturno. Sarà collegata al nuovo ponte su torrente Ausente, ormai nelle fasi finali. La provincia di Latina accelera sulla messa in sicurezza della viabilità nel sud pontino. Sono stati consegnati alla ditta affidataria nell'ambito dell'accordo quadro di M101 i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria. Il progetto è stato approvato il 16 settembre 2026 e, come già detto, l'avvio delle lavorazioni è previsto nella prima decade di ottobre. Oggi a Gaeta, in viale Battaglione degli Alpini, si conclude l'appuntamento con le strade del gusto e dell'inclusione. Un evento che unisce la tradizione enogastronomica del territorio laziale ad un autentico e profondo messaggio di solidarietà, autonomia ed inclusione sociale. Una iniziativa promossa dalla Regione Lazio, dall'Arsial, dagli Istituti Uniti del Lazio e da Lazio Crea. Dalle 17 alle 22 la fiera enogastronomica lungo il viale, che ospita 16 stand di produttori e realtà locali. Quindi alle 17 di nota in nota, un viaggio nel pop swing degli anni 50 fino ad oggi con il Joker Acoustic Duo. Alle 19 melodie senza tempo, l'anima di Napoli musica con Fabrizio Mandara. Visitatori inoltre potranno assistere a performance artistiche dal vivo, emozioni su table, la live painting con Maurizio Monaco, la fiera in un tratto, live drawing con Mario Magnatti, l'arte prende vita con Cristiano Quagliozzi, oltre la forma con Milena Scardino, meraviglia tra fuoco e cielo, con trampoli e danza con il fuoco a cura di Lilith. La rete comprende l'IPD, Associazione Italiana Persone Down, Sud Pontino, Libero Autismo, Fondazione Don Cosimino Fronzuto e Cooperativa Sociale La Fonte. Un progetto che nasce dalla collaborazione solida tra importanti realtà del terzo settore locale che hanno scelto di unire risorse e competenze per costruire un futuro più inclusivo. Oggi si conclude nell'area del Porticciolo Caposele la 3 giorni degustando Lazio a tavola. Alle 10:30 l'apertura della fiera mercato, alle 11 la merenda del contadino frittate con prodotti dell'orto. La fiera resterà aperta dalle 11 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 21:30. Nei giorni scorsi si sono tenuti anche importanti convegni presso il Circolo Nautico Caposele. Appuntamento con la musica questa sera alle 20:30 presso l'arena del Molo Caposele a Formia. Su iniziativa della parrocchia Resurrezione, Nostro Signore Gesù Cristo di Gianola, si terrà il musical Coco.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Oggi si

0: Disputa la quarta giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, queste le gare in programma: Arcia Alatri, Ferentino, Lupa Frascati, Monte San Giovanni Campano, Roma City, Lodigiani, Vissezze, Romulea, Gaeta, Città di Formia, Real San Basilio, Cassino Pomezia, Roccasecca, Salaria e Terracina, Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
3: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: Ah.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
5: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di settembre dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica che andiamo subito ad ascoltare. Pray, Madonna.

Posizione numero 10 per l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana, Rain, brano di Madonna. Invece alla numero 9 troviamo Can We Get Enough, The Prince of Rap.

casella numero 9 occupata questa settimana dal brano di The Prince of Rap, Can We Get Enough? Mentre alla numero 8 troviamo Rotta per Casa di Dio, gli 883.

era il brano degli 883 Rotta per casa di Dio al numero 8 della nostra classifica. E continuando a scalare la classifica, troviamo la posizione numero 7, The New Forgiver, i Pet Shop Boys.

posizione numero 7 per i Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive. È la volta ora dell'ascolto della numero 6 in classifica. Life, Life, Lead the Way.

Stessa posizione della scorsa settimana, la numero 6 per il brano degli Hathaway, Life. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la quarta settimana del mese di settembre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Brigadier Italesa.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 5 per Italisa con la loro A Bigger Day. Ascoltiamo ora chi c'è alla posizione numero 4, What's Up, i Forno Blonde.

Guadagna 3 posizioni dalla numero 7 alla numero 4 il brano dei Forno Blonde, What's Up. E termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le 3 canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.

0: non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
7: Hit Parade.
8: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
9: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. All That She Wants, The Ace of Base.

posizione numero 2, dunque da Migella d'onore della nostra classifica, è il brano di Freddie Mercury, Living on My Own. Invece la nostra numero 1 in classifica è...

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love di Hathaway. What is love? E dopo aver ascoltato la numero uno siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la quarta settimana del mese di settembre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Rain, Madonna. Nona, Can We Get It Now, The Prince of Rap. Ottava, Rotta per Casa di Dio, gli 883. Settima, Can You Forgive Her, i Pet Shop Boys. Sesta, Life, gli Hathaway. Quinta, A Brigaday, i Talisa. Quarta, What's Up, i Forno Blonde. Terza, All That She Want, gli Ace of Base. Seconda, Living On My Own, Freddie Mercury. E sempre prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade. Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto, Steve Porcaro, e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuku, dal vivo Human Nature.

0: goodness. Oh my goodness. It is Songs and Stories, guys. And you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes and you appreciate a different sound. And I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Bettis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine. Pulse Trio.

La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Niga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale e della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Globe Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bung de Bangt, l'album Mozzarella Niga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi, sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Just Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor, la band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: ¿Estáis escuchando? Just Train.
4: L'artista jazz della settimana.

Tutto quello che un musicista può fare è essere vicino alle fonti della natura e sentire così, che è in comunione con le leggi naturali. John Coltrane.

su Justin siamo giunti a un quarto d'ora dal termine, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Questa era la musica di Allah Rahman, produttore musicista indiano che abbiamo avuto l'occasione di ascoltare alla radio quest'oggi. Restiamo in tema di musica etnica con un gruppo proveniente dalla Palestina. Loro sono El Fonun Palestinian Popular Dance Troupe.

0: Nuova veste per Santa Rosa, un brano del 1991 di Gino Vannelli presente in Nightwalker in un vinile dell'epoca riproposto recentissimamente con una band stratosferica, loro sono Leonid and Friends, stratosferica super band russa con questa nuova versione orchestrale di Santa Rosa. Prossimo artista, torniamo alla musica italiana con una bella rilettura di un classico di Lucio Dalla da parte di Elsa Baldini con il suo quartetto. Ci ascoltiamo insieme Tutta la vita. Elsa Baldini, quartetto dal vivo.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore su e giù nel mezzo delle scale, le spalle con

0: grazie.
1: La voce di Elsa Baldini, nata in Svizzera, poi cresciuta artisticamente in Italia, ha collaborato per molti anni con diversi artisti, fra i più conosciuti come ad esempio Giorgia, Tosca, Max Gazzè, Gerardina Trovato, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori. Questa era una sua versione dal vivo per un suo omaggio a Lucio Dalla con Tutta la vita, con il suo quartetto Elsa Baldini su Just Train. Chiudiamo il nostro appuntamento quest'oggi con la scoperta di una fresca band tedesca. Loro sono Jazz Rausch Big Band, mischiano il loro suono tra soul, funk e musica techno, un mix davvero interessante e poco consueto, con questo brano Who's Your Daddy. Con Jazz Rausch Big Band ci salutiamo, l'appuntamento con me e con Just Train Radio per la prossima settimana. Jazz Rausch Big Band, Who's Your Daddy?

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre. Ma quanto è piccola.

0: Radio Fort.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

Música. Música. Perdona. Báilame el ritmo de esta canción.

escuchas y nice mix up. Radio Fórmula.

0: Fobi.
1: Area Dance 90 live nella tua discoteca con DJ.

0: Radio Formia.
1: Aria Dance live con DJ Fidereo.
2: Per il tuo party privato e il DJ set nel tuo locale, contatta www.djfidaleo.com.

0: Radio Formia.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.
3: Frate, secondo me dovresti lasciare stare, anche perché non si vada più gentile, giusto?

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.